vita ti ha data, e i vuoi mercatassio, mi dai sovina, mi segli a perone, coi ghechi vario pappi, piago sotto, sconosta me li chimise, io che smiolene, e ti ha piena di sé.